0: buy some eggs or something. Breakfast! Mess around. Slice up some potatoes.
1: Là ça marche.
2: Il est minuit sur FIP. Brigitte Fontaine a quelque chose à vous dire.
3: C'est de radio, chez moi, il n'y en a aucun qui marche. Je ne veux plus écouter FIP.
4: Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, mix nel tempo in mezzo ad antiche e stimolanti sonorità con Good Times.
5: Ci sono motori, c'è Agip. Anche ora.